0: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.

0: website Galamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku.
1: Kuma domin

0: albasa. Ka titin dan kura zura ko akan lambar waya kamar haka 0806567585.
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zandafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: har sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kannan fari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
2: magi star tana duka abinci da

0: Wa to a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a bombargewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: a sarrafa magi sta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi sta sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da

0: website Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku,
1: kuma domin ku.

fatan alkhairi ga dimbin masu sauraron mu duk inda kuke a fadin duniya sannan mu da jimirin kasancewa tare da rahma radio farin cikin al'umma a wannan rana ta Laraba kuma a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shirye inda ni Mubarak Hamza Adam nake ci gaba da jagorantar wannan sashi da fatan ana jin dadin kasancewa tare da farin cikin al'umma a ci gaba da kasancewa tare da mu muna tafa cikin managarta kuma kaitattun shirye-shiryen da muka tanadar muku a wannan rana karfe 2 saura in dakiku kamar yadda na ambata da misalin karfe 2 zamu leka sashen labarai domin kawo takaitattun labarai wanda daga bisani ne bayan karanta labaran zamu ka muku shirin na barka da rana da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu

0: Road.
1: I cannot come site. Galamba 12730 Horizontal 26249.
2: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
2: Tashar Rahma TV farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin ku.

0: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinmu.